0: la croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, a penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
2: Ma...
1: Boh!

0: una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando. Eccomi!
1: Sono strego di spazi di un albergo.
0: In questo paese il cibo è mio.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: Andiamo tardi, è cosa più prudente.
1: Si assorsi.
0: Qual è il vostro disegno?
1: Allora delle feste, sire di stato, ostaggio la divina. Mia sorella,
0: la tanti.
1: Sì, ma scusa che le prendi a me.
0: Non indosserò quei panni.

far fino ad otte mal sicuro. Temo nessuno. La cappella metti un orto ma chiuso, poi

0: celerato, Bonaparte!
1: Avete fuori!
0: Fu spennato, sfracellato, e mio papà nel se fu.
1: Scritto dice,
2: sogna cola!
0: E verifica parola. Oggi giunge la notizia!
1: Scritto dice, la vittoria!
0: E questa sera gran fiaccolata e gli amico al palazzo Farnese e una posita nuova cantata con gloria tosca e nelle chiese fini al signor guardi a vestiti non più clamor fino a via.

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, non mi fermo, va, fruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Sei forse?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta!

0: vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu?
1: Si ritrovò nella cappella.
0: Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno,
0: con tutte le che sai!
1: Io

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: entri in buon punto. Comanda la nuova, comanda la caccia.
1: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di vita tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: Era il pittore
1: Caradossi!
0: Ehi, sa dove l'altro si sconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: figlio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

0: Vai, Angelotti!
1: Sì!
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E vengo sapendo, voi.

0: e simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!